vuole me giovare, mamma mia si salterà, l'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna mezzo al mare, mamma mia si salterà, presto in danza tondo tondo, donna mia venite qua, un garzon bello giocondo a ciascuna toccherà. Finché ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, c'ha la luna invece al mare, mamma mia, mamma mia si salterà, fricche, fricche.

gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto.

Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna, ma quella con la rosa, ma seconda con la sborda, ferma sta. Viva il ballo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, già la luna invece il mare, mamma mia, si salterà, frinchia, frinchia.